0: še več glasbe.
1: Radio Salomon.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di